0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Attenzione, vietata l'apnea in piscina. A proposito di questo, estate, sole e divertimento. Tuffatevi a Padovaland, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni, dove poter vivere l'atmosfera del Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde, rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. E ora, come siamo soliti fare, al primo che manda un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Padovaland, regaliamo un paio di ingressi.
0: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Basta poco a fare impressione.

0: Sono Fanny, che andrà a Padova Land grazie a Radio Padova. Farò un tuffo anche per voi, visto il caldo di questi giorni. Un bacione e un saluto a tutti. E viva Radio Padova!
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: Centrale.
1: Beh, parlava della fermata prima di Centrale. Un saluto a tutti gli amici pendolari che di primo mattino si spostano da una città all'altra per motivi di lavoro, non di studio ormai, perché le scuole sono chiuse, le cose, i dati dimostrano questo, però ci sono sempre gli studenti universitari che fuori sede si spostano da una città all'altra. Ebbene, buona sessione estiva d'esame e un saluto anche a quanti si stanno preparando per la tesi che si avvicina settimana dopo settimana. Vi accompagniamo come sempre con la nostra musica, lo abbiamo fatto poco fa con Coma Cose, lo facciamo adesso con Claudio Baglioni.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Pare si stia riprendendo, problemi di salute per Claudio Baglioni, che lo hanno costretto a interrompere anche il suo tour per le piazze e per gli stadi. Ebbene, Claudio Baglioni con Bolero ci avvicina all'appuntamento con le ultime notizie, tra poco la redazione per le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Marco Mancini.
2: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono i sistemi di difesa aerea iraniani, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran.
1: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO. Mattatore Donald Trump, che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Germania, non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali del 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, ai quarti anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e un minuto.
5: Buongiorno amici.
6: Qualche velatura a nord-est, ma ci dicono si tratta solo di gran caldo, caldo in avvicinamento per questo scampolo di settimana. Mercoledì 8 di luglio, è il momento di Paolo Meneguzzi, vero o falso?

0: Paolo Meneguzzi a Radio Padova, ritmo italiano, vero o falso? Vero è che abbiamo un grande campione come Sinner a Wimbledon, falso che non ne abbiamo altri da presentare al pubblico di Wimbledon. Infatti ci sono anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, tutti si sono classificati al momento nella zona dei quarti di finale. Tra l'altro c'è chi ha fatto di più, penso a Sinner che oramai è già in semifinale della terza di fila di seguito a Wimbledon, un risultato veramente molto importante. Il numero uno del mondo insomma affronterà Novak Djokovic, 7 volte campione sull'erba londinese e che ha superato però in 5-7 Auger Alassime. E invece ha divertito tutti i presenti Flavio Cobolli, con una grande naturalezza ha fatto sorridere tutti gli appassionati di tennis che erano lì allo stadio quando l'intervistatrice dopo la partita ha chiesto: ma sono anche follia, la partita è durata in modo alternato, un set lo hai giocato in 18 minuti, l'altro invece in 60 minuti, cioè come mai? E lui ha risposto candidamente: dovevo andare in bagno e la fretta era tanta e quindi ho accelerato pur di riuscire ad andare in bagno. A quel punto lì ha detto: devo dare altre spiegazioni? E lei ha detto: no, fermiamoci qui, ci basta, è già troppo.
1: Ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi mercoledì 8 luglio 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Saturno e Nettuno, vi donerà buone intuizioni, utili soprattutto per gestire al meglio le vicende familiari. Siate prudenti invece negli affari, tutto bene per chi è in vacanza e 7 più è il vostro voto. Toro, il vostro istinto pratico sarà messo in evidenza dall'arrivo verso sera della luna nel segno, che dovrebbe favorire il ritorno ad una vita affettiva più appagante. E voto 7 più. Gemelli, avete nella benevolenza della luna un validissimo supporto per occuparvi con energia sia degli impegni lavorativi sia dei rapporti affettivi. Tutto ok quindi e voto 8. Cancro, il vostro sarà un buon mercoledì solo se saprete apprezzare le soddisfazioni procurate nella professione da Mercurio sempre nel segno, senza badare troppo ad un po' di malumore causato dalla luna in quadratura. E voto 7. Leone, bene il lavoro così come le vacanze e anche la vita sentimentale. Insomma, giornata positiva e voto 8. Vergine, la determinazione per Marte dissonante non è tra le vostre doti del momento, tuttavia l'organizzazione continua ad essere garantita da un buon Mercurio. Siate solo un po' cauti e preparate l'arrivo domani di Venere nel segno, mostrandovi fin da ora accondiscendenti. Voto 7. Bilancia, Venere, vostro astro guida, ancora per oggi sarà in buon aspetto, rendendovi un po' più disponibili non solo in famiglia, ma anche nell'ambiente lavorativo. Il voto è 8-. Scorpione, Mercurio è la stella che vi guida verso il successo professionale, mentre qualche piccola noia potrà riguardare ancora per un po' la sfera sentimentale. Voto 7. Sagittario, avete il via libera per dedicarvi a tutto ciò che vi sta a cuore, purché sappiate utilizzare più la mente e meno la forza. Voto 8-. Capricorno, la luna, anche oggi in aspetto disarmonico, potrebbe mettervi in difficoltà soprattutto in ambito lavorativo, ma evitate di mostrarvi rigorosi e voto 7. Acquario, l'ostilità di Venere sta per finire, perciò iniziate, sotto l'influsso positivo della Luna, a preparare il terreno per il ritorno all'armonia, specie in seno alla famiglia. E voto 7 più. Pesci, la vostra sarà una buona giornata per gli affari e anche per l'amore, ma solo se sarete capaci di mostrare trasparenza e sincerità. E voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Svegliati.

0: Audio 2 e Mina che parla di schedina del Totocalcio e mi è venuto in mente di aver fatto una volta 12, tra l'altro ho sbagliato l'ultimo pronostico delle partite, quindi le ho passate tutte in rassegna, sono arrivato all'ultimo e ho schivato il 13, però quote talmente popolari per i 12 che ricordo di aver vinto una cosa come 30.000 lire che al cambio manco 15 euro ti danno di consolazione. 8 e 19 minuti, tra poco invece le informazioni dedicate a voi che siete in questo momento al volante e state viaggiando, la centrale operativa di Viaggiando per tutte le informazioni del caso.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

cifra importante, ho smosso i ricordi di molti di voi al 328 319 8000, visto che poco fa amici e amiche di Radio Padova raccontavo di aver fatto al Totocalcio un 12 e l'ultimo risultato è stato quello sbagliato, però insomma passando in rassegna dico no, non è possibile, arrivo alla fine, sbaglio l'ultimo, dico vabbè insomma con un 12 comunque ho una vincita importante, invece quote super popolari ho portato a casa allora in lire 30.000 lire e quindi al cambio qui 15 euro se ci arriviamo proprio. E a proposito di questo, anche lei le ha raccontato la sua esperienza alla nostra linea WhatsApp. Io a cavallo tra euro e lire ho sfiorato il 5+1 miliardario al Super Enalotto, ho fatto 4+1 perché ho azzeccato il jolly e l'ipotesi poi 5+1 è uscito il 73 e io avevo il 72, quindi veramente per un punto Martin perse la cappa e non solo quella. Il montepremi era 12 miliardi e 352 milioni di lire, la mia vincita è stata invece di 450 mila lire.

0: Bambina.
1: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
2: Se ti piace questa musica,
3: sento tutti insieme brividi del mondo.
2: Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Lei verrà a testate.
2: Radio Padova Italia.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
10: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
11: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Allora, com'è andata? Racconta.
15: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
14: No. E tu che cosa hai fatto?
15: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
14: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
15: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Radio Padova Meteo.

0: Ondata di caldo con valori veramente elevati e di caldo opprimente e soffocante. Anche nella giornata di domani situazione soleggiata con temperature più o meno che oscilleranno sempre su questi valori. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

0: buon vento a tutti. Alfa e Giova, Radio Padova, Ritmo Italiano con Buon Vento, qui i miei saluti, vi aspetto domani mattina a partire dalle 6 per una nuova puntata di Buongiorno Amici, vi lascio però con Luca Lazzari.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami, dovunque tu stia, viaggiando.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: I bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari, Teheran sta violando la tregua, l'ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corsa ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. In precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata. In Iran i rapporti si sono guastati, ha detto. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

Nella stessa direzione, Paola Iezzi a Radio Padova alle 9:04. Buona giornata da Luca Lazzari, speriamo tutto bene dalle vostre parti, anche in compagnia della nostra musica, più tardi anche i vostri messaggi al 328 319 8000. In questo periodo dell'anno, in questo periodo estivo, abbiamo un bel po' di regali da farvi, così che ci piace. A proposito di musica, adesso ci sono Mace, Sal

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 8 luglio 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Saturno e Nettuno, vi donerà buone intuizioni, utili soprattutto per gestire al meglio le vicende familiari. Siate prudenti invece negli affari, tutto bene per chi è in vacanza e 7 più è il vostro voto. Toro, il vostro istinto pratico sarà messo in evidenza dall'arrivo verso sera della luna nel segno, che dovrebbe favorire il ritorno ad una vita affettiva più appagante. E voto 7 più. Gemelli, avete nella benevolenza della luna un validissimo supporto per occuparvi con energia sia degli impegni lavorativi sia dei rapporti affettivi. Tutto ok quindi e voto 8. Cancro, il vostro sarà un buon mercoledì solo se saprete apprezzare le soddisfazioni procurate nella professione da Mercurio sempre nel segno, senza badare troppo ad un po' di malumore causato dalla luna in quadratura. E voto 7. Leone, bene il lavoro così come le vacanze e anche la vita sentimentale, insomma giornata positiva e voto 8. Vergine, la determinazione per Marte dissonante non è tra le vostre doti del momento, tuttavia l'organizzazione continua ad essere garantita da un buon Mercurio. Siate solo un po' cauti e preparate l'arrivo domani di Venere nel segno, mostrandovi fin da ora accondiscendenti. Voto 7. Bilancia, Venere, vostro astro guida, ancora per oggi sarà in buon aspetto, rendendovi un po' più disponibili non solo in famiglia, ma anche nell'ambiente lavorativo. Il voto è 8-. Scorpione, Mercurio è la stella che vi guida verso il successo professionale, mentre qualche piccola noia potrà riguardare ancora per un po' la sfera sentimentale. Voto 7. Sagittario, avete il via libera per dedicarvi a tutto ciò che vi sta a cuore, purché sappiate utilizzare più la mente e meno la forza. Voto 8-. Capricorno, la luna, anche oggi in aspetto disarmonico, potrebbe mettervi in difficoltà soprattutto in ambito lavorativo, ma evitate di mostrarvi rigorosi e voto 7. Acquario, l'ostilità di Venere sta per finire, perciò iniziate, sotto l'influsso positivo della Luna, a preparare il terreno per il ritorno all'armonia, specie in seno alla famiglia. E voto 7 più. Pesci, la vostra sarà una buona giornata per gli affari e anche per l'amore, ma solo se sarete capaci di mostrare trasparenza e sincerità. E voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Volari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Negramaro a Radio Padova. Tra poco parleremo del Parlamento europeo che ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei. Ci sono delle novità molto importanti. Tra un attimo avremo anche un aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico a nord-est. Subito invece Irama.

0: pet shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, sono possibili disagi a causa di un incidente sulla tangenziale nord di Padova all'altezza di Castelfranco in uscita per entrambe le provenienze. Informiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova domani giovedì 9 luglio nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del mattino successivo verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

ci vuole una laurea Coez a Radio Padova. E adesso parliamo di una novità importante per chi viaggia. Il Parlamento Europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, con risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Tra l'altro viene rafforzata anche la protezione contro i ritardi, cancellazioni e negato imbarco. Tra le innovazioni più rilevanti c'è il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso adesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse oppure zaini. Allora, per quanto riguarda i rimborsi, viene semplificata la procedura. I passeggeri avranno 9 mesi di tempo per presentare domanda e le compagnie dovranno rispondere e pagare entro 30 giorni. Gli utenti potranno chiedere un risarcimento in caso di ritardo oltre le 3 ore, cancellazione dei voli con meno di 14 giorni di anticipo oppure negato imbarco, con rimborsi che partono da 250 euro per il tragitto fino a 1500 euro di chilometri di distanza e arrivano fino a 600 euro per le tratte più lunghe. Le compagnie aeree tuttavia non saranno tenute a rimborsare i viaggiatori se le cancellazioni o i ritardi sono causati da eventi che sfuggono al loro controllo, come calamità naturali, guerre, condizioni meteo, passeggeri indisciplinati oppure scioperi presso il gestore aeroportuale. Per quanto riguarda infine le categorie più fragili, è garantita l'assegnazione gratuita di posti adiacenti per chi accompagna minori di 14 anni, donne incinte o persone con disabilità. Insomma, anche qui stiamo facendo dei passi in avanti e tutto questo dovrà essere operativo da qui a qualche settimana, da qui al prossimo mese. Benvenuti su Radio Padova, alle 9.36 c'è la nostra musica nuova con Saif, questa è Buona Domenica.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it.
2: Termina a fine mese.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Siamo dentro l'Happy Hour, cantava Ligabue nel 2006 e con questa chiudiamo la tripletta delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Io, Cristian Dori, vi auguro un buon proseguimento. Con noi adesso arriva Notte Poetica, duetto tra Uelo e Anna Tatangelo, e a breve, mi raccomando, Made in Italy. Scende la notte.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
5: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
4: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
5: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
5: e su bissolocasa.com.
6: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio.

0: domenica.
1: Era Saif con Buona Domenica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 6 minuti abbiamo, direi, brillantemente superato le 14. Vi raggiunga l'augurio più cordiale e sincero di un buon pomeriggio da Maurizio Modica, insieme fino alle 17, anche nell'odierna giornata di metà settimana. Cominciamo con le tre canzoni in fila, la prima di Emma con Ercomi.
2: Tre canzoni in fila. Scusa se

Tiziano Ferro con Perdono su Radio Padova, Ritmo Italiano, così mettiamo da parte il primo appuntamento con le tre canzoni in fila, appuntamento che torna tra meno di un'ora in questo pomeriggio di metà settimana, giornata numero 8 del mese di luglio, e con il nostro buon pomeriggio Delia, la sua nuova canzone è con Fiat 131, Rum e Cioccolata.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di un veicolo fermo sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code al momento di circa 8 km in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano invece incolonnamenti per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia e tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

infinito, beh, l'infinito amore per una tazza di caffè magari. Questo è anche un orario consono al caffè, devo dire. Parliamone per un attimo, perché il caffè è sempre più amaro per alcuni. La tazzina vale oro, mai così volubili le quotazioni del caffè sui mercati finanziari mondiali, e dettate da cambiamenti climatici e naturalmente da fattori geopolitici, impennate addirittura per il caffè che superano il metallo giallo, l'oro, e le criptovalute. Lunedì scorso, quindi l'altro ieri, si è registrato il maggior aumento giornaliero negli ultimi 26 anni, dal 2000, con un rialzo superiore al 15%. Però non solo per il caffè. I caffeinomani, diciamo, che sono in buona compagnia con i golosi, perché anche per cacao e zucchero sono previsti rincari. La musica nei prossimi minuti, quella di Madame con Marrakesh. Volevo capire.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Allora, com'è andata? Racconta.
8: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
7: No. E tu che cosa hai fatto?
8: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
8: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Dolce Nera è tornata con Epopea, siete su Radio Padova, sono le 17:53 minuti, buon pomeriggio come sempre fino all'appuntamento dell'aperitivo insieme, questo è Silvia Giari, io sono Franco Ghirardello, la prossima canzone che ci ascoltiamo è quella di Irama, Galassie.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO dominato dalle pressioni sui partner europei in tema Iran di Donald Trump, che ha sferzato nell'occasione l'Italia definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Alle richieste di Trump sulle spese militari, la premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma, ma precisando la linea della sostenibilità. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 ha perso un in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato, per cui la corte d'assise chiede 22 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgoroso in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nel 2023. Sport tennis, si interrompe ai quarti il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon, travolta 6-3-6-2 dall'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Questa volta con un classico, gli anni 70, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Ma come fanno i marinai? Sono le 18:07, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, insieme fino alle 20, come sempre, questo è Si Viaggiare, la prossima è di Fulminacci, si intitola Maledetto Me.

Julie, questo personaggio che sforna i successi, e invece l'altro che abbiamo ascoltato è Coez. Quelli come me, sono le 18 e 17 minuti. Buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello. Ricordate, tra poco, per quelli che sono in viaggio, magari che state partendo, lì vi vedo per le vacanze, beati voi. E allora tra poco avrete tutte le informazioni per quanto riguarda le nostre autostrade del Veneto. Vi dico anche che poi dovete avere l'agenda sotto mano, perché alle 18:30 c'è il nostro viaggio che facciamo virtuale per già darvi delle indicazioni sul weekend dove passare una bellissima giornata, e il consiglio di Radio Padova in gusto e cultura. Adesso c'è una possibilità, il nuovo singolo di Malika Yan.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova permangono per traffico intenso rallentamenti con code verso Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano e verso Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano, nonché tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio. Per lavori e traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima segnaliamo incolonnamenti per traffico intenso verso Milano tra Miranese e Castellana e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Vi portiamo in montagna oggi, nel prossimo weekend a Clout. Siamo nel Friuli Venezia Giulia, in provincia di Pordenone. Sabato 11 il rifugio Pussa ospiterà un appuntamento che profuma davvero di montagna vissuta bene, con questa azienda agricola che arriva con questa giornata dedicata agli oli essenziali e ai sali aromatizzati. C'è un percorso da fare, il rifugio, in rifugio c'è più gusto, con laboratorio aperto dalle 11 alle 16 a partecipazione gratuita. Bello, vero? È una proposta piccola, concreta, fatta di territorio, di cose che si possono toccare, annusare e capire davvero. Se vi piace l'idea di un'escursione che non si ferma al panorama, anche se è bellissimo, ma entra nei saperi locali, questa è un'occasione davvero ottima. L'appuntamento è al rifugio Pussa con questa azienda agricola. Siamo a Clout, in provincia di Pordenone, sabato 11 luglio, questo appuntamento dedicato agli oli essenziali.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novinta di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Ciao Sara.
9: Ciao! Senti, stasera partita padel?
8: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
9: E usa Therapist.
10: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
11: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
5: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Stai ascoltando. Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Stai ascoltando

got it, don't come. I got it, ho bisogno d'amore per Dio.

0: sentirti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando Radio Padova.